0: l'arbitro Vaier, ah? Che mandano dentro ma
1: sono a casa?
0: Ma che vai dopo lì?
1: Ma l'arbitro Vaier a diagnomar!